senti e il pallido si fa. Confusi entrambi, mendicanti gli accenti.